isir jangan lupa yo danga taruh Minang Bakaba di RRI Pro Ampe Jakarta. Minang Bakaba lama di danga.